piacerac, nisci so pan ni spac, un vi so piacerac, porzo e tosha, su ce so tonia nie vim cac, nisci so pan ni spac, un vi so piacerac.